0: Royal Welsh Chamber Players spelade den tredje satsen ur Pamela Harrisons Octetto Pastorale.
1: Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno.

gioia brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piandrai farfallone amoroso,

avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai.

Non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, e le belle turbande riposo, narcisetto doncino d'amor. E le belle turbande riposo, narcisetto doncino d'amor.